0: I need to encourage you to go to my website to read the track list for this and all the past episodes of Certified Dunk. My website is allthews.backhouse.wtf. Look at the menu for broadcasts and you'll find the show then. And that tip might be needed for the next track. This is Francesca Naibo with Decoder, Fun Time.
1: Scusateci un attimo, ascoltatori. Questa frase mi sembra di averla già sentita. Arriva! E se cadi potresti farti male piombando da lassù. Io lo dico per il tuo bene.
2: Ok, buonanotte allora.
1: Mi piace quando sei ragionevole. Un allarme! C'è un po' di confusione qua sotto.
2: Aspetta, ma devo che vado a casa.
1: Ehi, stai forse cercando di dirmi che non si esce?
3: Felicitazioni, sono soldi spesi bene.
1: Qual è il problema? Nessuno. Fabre, nessuno,
3: Non dire niente, per favore. Che bel paesaggio.
1: Oh, a me non sembra poi così male.
3: Ah, no, questo è troppo.